0: en la casa, en el auto, donde quieras. Esto es
1: UCB Disco.
0: UCB Disco.
1: UCB
0: Discotec.
1: UCB Disco.
2: Te prende Daniel Chino DJ en UCB Disco.
3: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo!